Adili. Se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero

0: Radio Liberdadi FM 95,8 MHz.
1: Di Mirona da Down, Radio Liberdadi di Rio Frequenzia 95.1.

0: Posisi nulu resilima Puntualu Megahertz Mixed by DJ
1: Mirona da Down Radio Libertà di Rio Frequenzia 95.8 MHz.